Yesu se mene wi asinyi na hai na di lonje na chino warina di esu muda na emo obenya kwa hai

ma kwa kye nkobie che che yena ga atadia sitina cheyen yena adia adia chia no padia be di mpokra edi

cold and alone. C'è la loro, il world è mostra, la tua coro rossi, la nanella, la maradozza. Ma un libro di sole, la maradozza, la maradozza, la maradozza.